0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
2: su RDS Next.

Questa è la tua radio RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: Give it up, here we go, wow. RDS Next.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.

0: DSNX.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: turn it up loud.
1: La musica continua.
0: Turn it up loud.
1: Questa è la tua radio, RDS Next.
2: Here we go now.
1: Tutta un'altra storia.

0: Tutta un'altra storia.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divisi il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei più sveglio. Ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua. It's clear
1: to see the time has changed. Tutte le hits del momento. RDS Next.
2: Tutta un'altra storia.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RPS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RPS Next.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Wow, portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.

0: Siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Jogger e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next. Next.
3: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

RDS Next. Turn it up, up, let the speakers boom.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: TBS Next.
1: Ciao, io sono Nicole
2: e io sono Alessia
1: e vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation
1: per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
2: Coppie, crush, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
1: Ve lo raccontiamo noi.

0: La trovi solo su RDS Next.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: questa è la tua musica.
1: My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud.
2: RTS Next,

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: live di SN Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme.
3: Team Between, solo su RTV.

0: Extra. Ciao, siamo Giulia Iarpini e
1: Edoardo Cavalieri.
0: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
1: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
0: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.
2: Bronchito, baby. Michelangelo.

0: 1. RTS Next.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali, fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling.
1: Solo su RDS Next.

0: RDS Next
1: Weekenders.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
0: Scoprilo con noi.

0: Questa è RDS Next.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: RDS Next.
1: Momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
2: su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Questa è la tua musica.
2: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next. So

0: RDS Next.
1: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', già divisi il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next.
2: Siamo Cristina Perillo
3: e Giastale
2: e vi aspettiamo con Emojicon.
3: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
2: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
3: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
2: Emojicon, solo su RDS Next.

tornare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: something I want to talk about.
1: RDS Next.
2: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
3: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
2: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
3: su RDS Next.

0: DS Next,
1: tutta un'altra storia.
2: Avevamo parlato due volte.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e ti aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

0: These beautiful things that I've got.
1: Are you ready? Are you ready?
2: RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Come on, come make some noise, yeah.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
4: no, in senso lato,
3: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua radio, RDS Next.
2: Let's go!
1: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: day.
1: All day.
2: La musica continua.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: Generation X.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
3: La la la.
4: Questa è la tua radio, RDS Next.
5: My station.
6: Turn it up.
4: Tutta un'altra storia.
7: Usher Bellis. Vada, Usher Bellis.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next.
2: Ciao!

0: Questa è la tua musica.
1: My name is Somber. This is my song, Home Record.
2: RTS Next.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When You Drink It High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next, Good Music.

tutta un'altra storia.

0: te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
1: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: day.
1: All day.
0: La musica continua.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lasciare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: La libertà spaventa più di una prigione. E tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono. Ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo. Solo quando ci perdiamo restiamo da soli. Perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori. Anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani. Saltiamo insieme, vieni con me.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love it.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme. Team Between!

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Next. Ciao, siamo Giulia Iarpini e
1: Edoardo Cavalieri.
0: Con Jetlag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
1: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
0: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali, fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling,
1: solo su RDS Next.

0: Oh, like that. Play it like that.
1: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto il nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divise il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next.

web stars preferite. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next
1: Weekender,
2: la guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

0: got something I want to talk about.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
3: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
2: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
3: Scoprilo con noi.
4: Inizia sempre con un

0: Station. Tutta un'altra storia.
1: Ciao, sono Fabri Fibra e sono sempre in rotazione su RDS Next. E tu no.

0: questa è la tua musica.
1: Hi, I'm Sienna Spire. This is my song, Gone the Hill. Die on the
0: hill. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RDS.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo X.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
2: su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When did you get high?
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next. Hey, I'm

0: questa è la tua musica. Oh yeah, yeah.
1: Hey, my name is Somber. This is my song, Home Record.
2: RTS Next

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next. Can I be

0: Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. Everybody know when I come around here. RDS Next. Good music, great content.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next, good music.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: di SNX.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Io sono Aviga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio, and this is my song, When Did You Get High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: we go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.

0: soldi.
1: Questa è la tua musica.
2: Hi, I'm Sienna Spire. This is my song, Gonna Sell.
3: Die on the show.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Perfetto.
1: Next. Yeah. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua musica. Oh yeah, yeah.
1: Hey, my name is Somber. This is my song, Home Record.
2: RTS Next,

0: RDS Next.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.
1: Eva, hai programmi stasera, è la mia ultima cena, al lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.
2: Ok. Yes. Hey, this is Lady Gaga. I'm Dolce.
3: I'm a girl.
2: Everywhere I go.
4: RDS Next.
5: I love it.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

0: sento da un po', già divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next.
2: Siamo Alice
3: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
2: Con il nostro Tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme.

0: tutta un'altra storia.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

Questa è la tua musica. My name is Summer. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: ma che t'ho di caffè?
1: Questa è la tua musica.
2: RDS Next.
3: New music.

Stars preferiti? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

0: Generation X.
1: 3, 2, 1, go!
2: Let's go!
3: La la la! Questa è la tua radio, RDS Next.
0: My station.
2: Turn it up!
3: Tutta un'altra storia.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
2: Edoardo Cavalieri.
1: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
2: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
1: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RTS Next.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: RPS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali, fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling.
1: Solo su RPS Next.

0: amore.
1: Questa è la tua musica.
2: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Shady. Next.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Next.
1: Turn the sound up.
2: All right then.
3: Calling.
2: Yeah.
3: Calling.
0: Raccontaci le tue storie al 333-88-88-188. RDS Next. Tutta un'altra storia.